0: ciao. Ok, allora io ti saluto. D'accordo, anche da parte mia.
1: Va bene.
0: D'accordo. Ciao. Ok, allora io ti saluto.